rico, rico, rico, yo corré tú. A ti solito yo te amaré, a ti solito yo te querré, a ti solito yo te amaré, a ti solito yo te.